sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 3:03.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

SAR car, formerly at NASA,

Ajax.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillin Mess Off Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro e sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffriranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il Basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il Medio-Basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
0: Antenna 1. La Rai.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Iselle, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, stai con noi.

0: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
1: Previsioni del tempo.
2: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che il meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
3: Antenna 1.
1: La radio

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità. Arredal Casa.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Bentrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e UsiCit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane, dichiarandosi innocente e sostenente che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio. A Guastalla, nel Reggiano, un uomo ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Il servizio della redazione.
9: All'arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
8: La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti, il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti ad un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il CAN Mazzarella d'amico e rivali del Rinaldi. La vittima era il cognato del RAS detenuto Ciro Rinaldi. La sentenza riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. La condanna in primo grado venne emessa dal GUP l'8 settembre 2020. Voltiamo pagina. In chiusura, la NASA è pronta a investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia ha infatti annunciato una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio, fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio della missione Artemis, attualmente previsto nel 2028. In prima fila per la futura base lunare c'è anche il modulo abitativo italiano MPH, realizzato da Thales Alenia Space. Il primo modulo dovrebbe essere lanciato nel 2033. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Antenna 1.
2: La radio

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: La radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
7: Antenna 1.
6: La radio

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità. Arredal Casa.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitivo del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
10: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di 2 persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e irresponsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La marina militare ucraina intanto denuncia inoltre che un altro drone russo avrebbe colpito una nave mercantile diretta in Turchia, provocando un incendio e il ferimento di 2 membri dell'equipaggio.
9: Hezbollah ha rivendicato 19 attacchi contro le forze israeliane impegnate nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaisè, Kantara e Zaftar el Karkie. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawazi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato 3 morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata dal Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
10: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
9: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
10: Vediamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo 2 incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio 3 persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti passanti avrebbero fotografato la scena, gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
9: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Yannick Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo una partita segnata dal caldo e da un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi due set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerundolo ha completato la rimonta imponendosi al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, ha dichiarato il numero uno al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino Coboldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Darderi è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua, Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini, e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud, anche nelle città costiere di Tiro e Sidone, e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza, dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
1: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
4: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
3: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
4: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
3: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
4: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
3: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
4: E noi con lui.
1: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte. Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Vi ricordiamo quindi che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. I dettagli sono disponibili sui siti di Trenitalia, RFI e sulla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it nella sezione avvisi di trasporto pubblico locale. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.
9: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro e sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il Basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il Medio-Basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
6: Torino 104,7.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità. Arredal Casa.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitivo del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
10: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e irresponsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La marina militare ucraina intanto denuncia inoltre che un altro drone russo avrebbe colpito una nave mercantile diretta in Turchia, provocando un incendio e il ferimento di due membri dell'equipaggio.
9: Hezbollah ha rivendicato 19 attacchi contro le forze israeliane impegnate nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaise, Kantara, Zaftar e Kharkiv. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawazi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato tre morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata dal Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
10: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
9: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
10: Vediamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio tre persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena e gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
9: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Jannik Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerúndolo dopo una partita segnata dal caldo da un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi due set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerúndolo ha completato la rimonta imponendosi al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, dichiarato il numero uno al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino Coboldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Darderi è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
11: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia alla Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone, condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinder Knecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra l'interscambio Bauducchi e lo svincolo di Vadò verso Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere in direzione Savona. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e il Colle di Tenda verso il confine di Stato. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche locali, riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.

0: la radio.
1: Chiudi la porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te. Puoi non voltarti, aspetta ancora e ti sorprenderai che sogni da recuperare. Non puoi dividerli per due. Una è la vita che volevi, perché la vita non è questa. Ridevo dei nostri difetti,

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
6: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In un'intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
5: Cambio di clima politico in Ungheria anche sul fronte dei diritti civili. La polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
6: Vediamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi nel nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
5: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1.
8: La radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. It started with a

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la Presidente della Commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il Ministro della Difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano. Ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato, i disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime staranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
3: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità. Arredal Casa.
4: Corso Grosseto 241. Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
9: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
8: Cambio di clima politico in Ungheria. Anche sul fronte dei diritti civili, la polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
9: Andiamo in Italia. Maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi nel nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
8: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 2 cittadini iraniani residenti tra Grate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti e oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
9: Era già detenuto per altri reati. Il 38enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno accorato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
8: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
4: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio. Proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
3: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
4: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
3: Amarezza per Sinner, gioia per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinder Knecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas eliminato Dardery. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier nella 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Previsioni del tempo. Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere e marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. La radio.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio. Davide Frattesi si avvicina all'addio all'Inter. Dopo due stagioni in nerazzurro, il centrocampista romano sembra destinato a cambiare squadra per trovare maggiore continuità dopo un'annata vissuta spesso ai margini. Nonostante alcuni gol pesanti in Champions League, il classe 1999 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile, prima con Simone Inzaghi e poi con Christian Kivu. L'Inter valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro e potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica in due trattative molto importanti. Sul tavolo ci sono infatti i nomi di Marco Palestra dell'Atalanta e di Manu Koné della Roma, due profili considerati prioritari per il futuro della squadra.
6: Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina ai mondiali del 2026, l'annuncio è arrivato dal commissario tecnico Lionel Scaloni, che ha presentato la lista dei 26 convocati. Per Messi si tratterà della sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, un record che conferma la straordinaria longevità del fuoriclasse argentino. A quasi 39 anni, l'attaccante guiderà ancora una volta la selezione nella difesa del titolo conquistato in Qatar nel 2022. Tra le assenze più significative figura quella del giovane talento del Real Madrid, Franco Mastantuono.
5: Vittoria importante per l'Egitto nell'ultima amichevole prima della partenza per gli Stati Uniti. I faraoni hanno superato 1-0 la Russia grazie alla rete di Mostafa Zico nella ripresa. Mohamed Salah non è stato impiegato dal primo minuto dopo essere arrivato in ritardo dal Liverpool. La nazionale africana affronterà ora il Brasile il prossimo 6 giugno nell'ultimo test di preparazione. L'esordio mondiale è fissato invece per il 15 giugno contro il Belgio, nel girone che comprende anche Iran e Nuova Zelanda.
6: Ottime notizie da Parigi per il tennis italiano. Matteo Berrettini ha conquistato il pass per il terzo turno del Roland Garros, battendo in 3-7 il francese Arthur Rinderknecht. Prestazione convincente del romano, che si è imposto con un triplo 6-4 sul centrale Philippe Chatrier. Avanza anche Matteo Arnaldi, autore di una delle migliori vittorie della sua stagione. L'azzurro ha eliminato il greco Stefano Tsitsipas in 4-7, confermando il suo eccellente momento di forma sulla terra battuta.
5: Nelle finali della Western Conference NBA servirà gara 7 per decretare la squadra qualificata all'ultimo atto. San Antonio ha infatti dominato Oklahoma City con il punteggio di 118-91, riportando la serie in perfetta parità sul 3-3. Grande protagonista ancora una volta Victor Wembanyama con 28 punti e 10 rimbalzi. Gli Spurs, guidati da un gruppo giovanissimo, sono ora ad una sola vittoria dall'accesso alle finali NBA. Dall'altra parte ci saranno i New York Knicks, già qualificati e in attesa di conoscere il proprio avversario. È tutto anche per l'informazione sportiva, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1.
8: La radio

Verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola.

A giugno per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Novara Est in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla statale 589 dei Laghi di Avigliana sono possibili disagi alla circolazione in prossimità di Cavour verso Madonna dell'Olmo. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Infine, vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità. Arredal Casa.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
10: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In un'intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se è favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
9: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, redditi e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
10: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
9: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.
10: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
9: E chiudiamo Andiamo con lo sport, il basket, la Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20 che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1.
12: La radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
3: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti, c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata in testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul, dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar, dall'altra parte nel vuoto creato dal KO di Sinner possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna giustiziere di Darderi.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Ad aprile 2026 gli occupati aumentano di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Lo rileva l'Istat, il tasso di occupazione raggiunge il record del 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende al 5,1% il tasso di disoccupazione minimo degli ultimi 22 anni. Mentre quello giovanile cala al 16,9%. Prosegue l'afflusso di pellegrini al santuario di San Sebastiano al Vesuvio, dove sono custodite le reliquie del santo patrono. Vista la grande partecipazione, il santuario resterà aperto giorno e notte fino al 5 giugno. Domenica in programma la tradizionale processione cittadina, con una preghiera dedicata alla pace nel mondo e agli ammalati. Il Comune di Genova ha approvato 9 linee guida per rendere sostenibili eventi sportivi, culturali e commerciali. Il piano introduce criteri ambientali, sociali e di governance, dalla gestione dei rifiuti alla scelta di fornitori locali, fino ad accessibilità e trasparenza. Prevista anche formazione interna per i dipendenti comunali. A Salerno si chiude la mostra diffusa Infiniti Mondi, viaggio nella poetica di Fabrizio De André. Domenica 31 maggio a Palazzo Fruscione è previsto l'incontro con il fotografo Guido Arari. Lunedì 1 giugno dialogo tra Michel-Henri Devoré, premio Nobel per la fisica 2025, e Francesco Casetti, docente della Yale University, sul rapporto tra cinema, scienza e immaginazione. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Antenna 1, stai con noi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
6: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
5: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
6: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
5: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
6: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
5: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Eccoci, anche oggi la vetrina della musica indipendente. Anche oggi saranno suonati con le sue quattro segnalazioni discografiche. Bentrovati da Riccardo Pellegrini. Allora, partiamo subito con il segnalare un ritorno, quello di Chiara Galeazzo. Il suo nuovo singolo è Basta Poco.

Basta Poco, il singolo di Chiara Galeazzo. Oggi ad aprire saranno suonati La Vetrina della Musica Indipendente. Cosa mi nascondi è invece il titolo del singolo di Danny Music. Cosa mi nascondi?

ascoltando saranno suonati la vetrina della musica indipendente. E questa era la seconda segnalazione di oggi, Cosa mi nascondi, singolo firmato Danny Music. Terza segnalazione, il nuovo singolo

Bello, carico e rock, il singolo di Alice Stocchino, cantante bassista che arriva da Roma. A chiudere saranno suonati oggi c'è Salvo Buono, Ho imparato a volare, il suo singolo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand, Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
2: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo.

con me. Ed è stato davvero incredibile. Non l'ho ancora capito se sono tornato in me.

che... Antenna 1, la radio in diretta da Gustò 2026 ad Orbassano. 4 giorni di festa qui in Piazza della Pace, tanti, tanti eventi che vi delizieranno in tutte queste serate. Venerdì 29 si balla in piazza con Rewind 2000, lo show dagli anni 90 agli anni 2000.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sale la febbre qui ad Orbassano perché fa caldo, caldo, caldo, ma ci stiamo preparando per la serata, per viverla al meglio qui da Piazza della Pace per il Festival del Gusto 2026. Quattro serate meravigliose, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno. Stasera si comincia col botto perché si balla con lo show anni 90, 2000. Il resto ve lo racconteremo tra pochissimo.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità. Arredal Casa.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la disfatta di ieri con la sconfitta di Jannik Sinner, dopo il malore per mano di Juan Manuel Cerundolo, nessun italiano oggi sui campi del Roland Garros. A compensare la delusione, la vittoria di Matteo Berrettini nella sessione serale, l'azzurro ha superato il francese numero 22 del seeding Arthur Rinderknecht in 3-7, 6-4, 6-4, 6-4, il punteggio a favore del tennista romano che approda al terzo turno del torneo parigino. Anche Arnaldi è approdato al terzo turno, il tennista azzurro ha superato il greco Stefano Tsitsipas in 4 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. Il calcio: sarà Massimiliano Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Manca ancora l'ufficialità, ma negli ambienti la decisione è data per presa. La risoluzione consensuale del contratto di Vincenzo Italiano con il Bologna aveva fatto ipotizzare ieri che vi fosse una correlazione con i contatti che il tecnico nato in Germania aveva avuto nei giorni scorsi con i dirigenti del Napoli e con lo stesso presidente, ma così pare non sia. Allegri sarebbe considerato da De Laurentiis il tecnico più adatto a raccogliere l'eredità di Antonio Conte, sia per il palmarès sia per la maggiore abitudine rispetto a Italiano a frequentare palcoscenici internazionali. Davide Frattesi si avvicina all'addio all'Inter, il servizio della redazione.
9: Dopo due stagioni in nerazzurro, il centrocampista romano sembra destinato a cambiare squadra per trovare maggiore continuità dopo un'annata vissuta spesso ai margini. Nonostante alcuni gol pesanti in Champions League, il classe 1999 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile, prima con Simone Inzaghi e poi con Christian Kivu. L'Inter valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro e potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica in due trattative molto importanti. Sul tavolo ci sono infatti i nomi di Marco Palestra dell'Atalanta e di Manu Koné della Roma, due profili considerati prioritari per il futuro della squadra.
8: Eiselle, il giorno del ricordo per sempre nei nostri cuori. Con questo post, la Juventus ha voluto celebrare il 41esimo anniversario della tragedia avvenuta in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra i bianconeri e il Liverpool, con la scomparsa di 39 persone allo stadio di Bruxelles. Anche il Torino si è unito nel ricordo. Il 29 maggio 1985, una ferita indelebile nella storia del calcio europeo. Oggi ricordiamo le 39 vittime della tragedia dell'Eisel, si legge sul profilo X del club granata del presidente Urbano Cairo. Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina per i mondiali 2026, il servizio della redazione.
10: L'annuncio è arrivato dal commissario tecnico Lionel Scaloni, che ha presentato la lista dei 26 convocati. Per Messi si tratterà della sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, un record che conferma la straordinaria longevità del fuoriclasse argentino. A quasi 39 anni, l'attaccante guiderà ancora una volta la selezione nella difesa del titolo conquistato in Qatar nel 2022. Tra le assenze più significative figura quella del giovane talento del Real Madrid, Franco Mastantuono.
8: È finita 1-0 la partita amichevole premondiali disputata al Cairo tra Egitto e Russia, nazionale sospesa dal 2022 da tutte le competizioni FIFA e UEFA. Il gol decisivo è stato segnato da Mostafa Zico nel secondo tempo, assicurando una vittoria che infonde fiducia ai faraoni e sole due settimane dall'esordio nella fase a gironi dei mondiali. Ahmed Sayed, detto Ziso, aveva sostituito all'ultimo momento Mohamed Salah, Salah, arrivato in ritardo da Liverpool. Il basket: San Antonio domina Oklahoma e resta in corsa nelle finali NBA dopo il KO subito in gara 5. Di fronte alla possibile eliminazione, gli Spurs hanno reagito battendo i Thunder 118-91, portando la serie sul 3-3. Ora sarà decisiva gara 7 per stabilire la finalista della Western Conference. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente rumeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro, anche diretto, tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ed è tutto, a più tardi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti-Est e Felizzano in direzione Torino, e per lavori tra l'innesso con la 26 e Alessandria Est in direzione Piacenza. Code anche sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra l'innesto con la diramazione Predosabettole e Masone in direzione Genova. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti RF in Italia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Torino 104,7.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Dopo l'impatto è scoppiato un incendio e diverse persone sono rimaste ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 della notte scorsa, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave responsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Sempre nella notte un altro drone russo è precipitato su un mercantile turco salpato da poco dal porto ucraino di Odessa. A bordo sarebbe scoppiato un incendio. 2 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. L'Alleanza del Nord Atlantico ha condannato la sconsideratezza di Mosca alla NATO, ha dichiarato la portavoce della NATO Elison Hart sui social media. Continuerà a rafforzare le misure e le difese contro tutte le minacce, comprese i droni. Il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità rumene. Dura anche la posizione dell'Unione Europea e del governo italiano. Sentiamo.
6: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia 9 sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
5: Ci spostiamo nel Golfo, adesso, dove potrebbe essere finalizzata ora l'intesa tra Iran e Stati Uniti con l'Iran, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Abbiamo compiuto molti progressi, è molto chiaro che, ha aggiunto, gli iraniani vogliono un accordo e vogliono aprire lo stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
7: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
5: In Italia adesso lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano. Il rogo che sta interessando la località Punta Sapala de Ametiu ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme che stanno bruciando la macchia mediterranea, in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Fenosu. Voltiamo pagina. In chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta da L'immensa distrazione di Marcello Fois, Storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, La vita sempre di Elena Varvello, La ragazzina di Valeria Palrella e Lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ugyan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito da Einaudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1.
4: La radio

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera, con la musica elegante di Chillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22, su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Trasportare oggi, in collaborazione con Ford Trucks Sharing the Load.
1: Eccoci qui, buonasera e benvenuti a tutti gli amici in camion e fuori dal camion da Ferruccio Venturoli
2: e da Luca Barassi.
1: Alla puntata numero 310 di Trasportare oggi on air, e direi di cominciare da una notizia romana, nel senso che arriva dai palazzi del governo.
2: Sì, venerdì scorso il governo e le rappresentanze dell'autotrasporto hanno avuto un confronto a Palazzo Chigi sulla grave crisi determinata dagli aumenti eccezionali dei carburanti, al termine della quale una trasse il coordinamento unitario delle principali associazioni presieduto dal presidente FAI Paolo Uggè ha deciso di sospendere il fermo nazionale dell'autotrasporto che sarebbe dovuto partire proprio oggi.
1: Nel corso dell'incontro è stata raggiunta un'intesa sulle questioni economiche con l'ottenimento di alcune misure ritenute prioritarie per il settore, tra cui un credito d'imposta per un importo di circa 300 milioni di euro, la compensazione del rimborso accise trimestrale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte. Queste misure, specificatamente dedicate al settore, sono state inserite nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata dello stesso venerdì scorso.
2: Passiamo ad altro e parliamo di prodotto, visto che Volvo Trucks rilancia sul motore a combustione. Il costruttore svedese presenta una nuova piattaforma globale sviluppata per migliorare efficienza, ridurre i consumi e preparare il trasporto pesante alle sfide della transizione.

0: presentazioni, visioni futuristiche e tanta, tanta logistica. Ciò che è chiaro comunque riguardo la famigerata transizione energetica è che non si può e non si deve pensare ad un'unica tecnologia panacea di tutti i mali. Ormai sono concordi tutte le case, ogni missione, ogni tipologia di azienda, di percorrenza o di trasporto deve avere la giusta propulsione, che sia elettrica, a gas, a idrogeno o ancora col vecchio caro diesel, pulito naturalmente. Tra gli stand delle case, che lo ricordiamo erano presenti al gran completo, abbiamo visto sia edizioni speciali che veicoli futuristici, lanci di e-truck e ritorno all'LNG, tutti comunque in ottica di riduzione di consumo ed emissioni. E ora ci prepariamo ad un'altra full immersion di truck, a Misano, dove però, a differenza di qualche anno fa, non si respira solo gasolio e fumo di scarico, ma cominciano a fare capolino anche qui veicoli a zero emission. Tra i presenti al Misano World Circuit, il prossimo weekend c'è anche 4Trucks, che a Milano ha fatto vedere il proprio e-truck, Lifeline elettrico. E Ferruccio Venturoli ha raggiunto al telefono Nicola Russo, il più giovane CEO delle case costruttrici. A te Ferruccio.
1: Nicola, a soli 28 anni, guida 4Trucks Italia ed è stato recentemente inserito da Forbes nella lista Under 30 Italy 2026. Che momento sta vivendo oggi 4Trucks in Italia?
2: Buonasera a tutti, è sicuramente un momento molto positivo, dinamico e particolarmente stimolante per tutto il team di 4Trucks Italia. Stiamo vivendo una fase di crescita concreta, sia in termini di presenza sul mercato che sia di strutturazione del progetto del nostro paese. Negli ultimi anni abbiamo infatti lavorato intensamente per consolidare la rete, rafforzare la partnership con il nostro network e costruire un rapporto sempre più diretto con clienti e operatori del settore. Quello che percepiamo oggi è, diciamo, una forte attenzione verso il brand e una crescente curiosità nei confronti dei nostri prodotti, soprattutto grazie all'ampliamento della gamma che abbiamo presentato recentemente al Transpotec e che unisce quella che è efficienza con tecnologia e competitività. Dal punto di vista personale sto vivendo questa esperienza con grande entusiasmo e senso di responsabilità soprattutto. Essere inserito in una lista come Under 30 di Forbes è sicuramente un motivo di orgoglio per me, ma lo considero soprattutto un punto di partenza e non di arrivo e uno stimolo a continuare a lavorare con umiltà, determinazione e spirito di squadra.
3: Iveco, guidata dal proprio spirito in movimento, sta trasformando l'industria del trasporto grazie a innovazioni rivoluzionarie in materia di tecnologia, sostenibilità e design, con l'ambizione di essere il partner più affidabile ed efficiente per i propri clienti.
0: Bene, dunque non ci resta che attendere la seconda parte della trasmissione per sentire da Nicola Russo le novità di 4Trucks. A tra poco.
4: Ciao Fulvio.
5: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
4: Ti porto fuori.
5: Ma fuori dove?
4: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
5: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
4: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
5: E dove?
4: Qui, su Antenna 1.
5: Domenica fuori.
4: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
5: Vi aspetto.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO. Pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio. Inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
3: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza è chiuso lo svincolo di Felizzano in ingresso in direzione Torino. Sono inoltre presenti code tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza e tra l'interconnessione con la A26 e Asti Est in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove sono segnalate code in corrispondenza dell'innesto con la A21 Torino-Piacenza in direzione Torino. Per il momento è tutto. Più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Jazz Train.
7: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Trasportare oggi, in collaborazione con Ford Trucks Sharing the Load.
1: Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare oggi on air con Ferruccio Venturoli, Luca Barassi e al telefono Nicola Russo, il giovane CEO di Ford Trucks Italia. Il nuovo F-Max, Nicola, è sicuramente uno dei vostri prodotti simbolo. Quali sono oggi i suoi principali punti di forza?
2: Il nuovo F-Max rappresenta senza dubbio uno dei prodotti di riferimento nel segmento dei trattori stradali, perché noi pensiamo che riesca a combinare in modo efficace l'efficienza operativa, il comfort e l'innovazione tecnologica. Uno degli elementi più importanti è sicuramente l'introduzione del nuovo motore EcoTorque Gen 2 da 510 cavalli e 2600 Nm di coppia, che è stato sviluppato per garantire prestazioni elevate ma anche con una significativa ottimizzazione dei consumi. A questo ovviamente si aggiungono importanti aggiornamenti aerodinamici e tecnologici che permettono di migliorare ulteriormente l'efficienza complessiva del veicolo, un tema oggi centrale per tutte le aziende di trasporto. Infatti questo veicolo consuma l'11,3% in meno rispetto alla generazione precedente. Ma il nuovo F-Max diciamo che non è solo efficienza. Oggi gli autisti trascorrono moltissime ore a bordo del veicolo e quindi comfort, ergonomia, silenziosità e qualità della guida sono aspetti sempre più determinanti. Per questo abbiamo lavorato molto anche sulle esperienze di guida, sul rifinire la cabina, sulla connettività e soprattutto sui sistemi di assistenza alla guida, con l'obiettivo di fornire un mezzo che non è solo performante ma anche piacevole e sicuro da guidare ogni giorno. I feedback che stiamo ricevendo dal mercato sono estremamente positivi e arrivano sia da grandi flotti che da trasportatori indipendenti. Questo ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta e che il prodotto sta rispondendo concretamente a quelle che sono le esigenze reali degli operatori di settore. Noi crediamo molto in questo prodotto e vogliamo farlo conoscere e provare il maggior numero possibile di professionisti in questo campo. Per questo l'F-Max è protagonista in un roadshow dedicato dove è possibile testarlo insieme a driver professionisti che ne illustrano tutte le caratteristiche e le potenzialità operative.
1: E guardando al futuro, brevemente, quali saranno le prossime sfide e le novità di Ford Trucks?
2: Allora, guardando ai prossimi anni sicuramente avremo sostenibilità, ampliamento della gamma e vicinanza al mercato, che saranno i temi centrali dello sviluppo di Ford Trucks in Italia. Questo settore sta attraversando una fase di trasformazione molto importante e quindi è doveroso accompagnare questa evoluzione con soluzioni concrete, innovative e sempre più orientate all'efficienza operativa. In occasione del Transpotec abbiamo infatti presentato l'F-Line E, il nostro veicolo primo 100% elettrico, che rappresenta un passo significativo verso la mobilità del futuro, e poi anche il nostro F-Line 8x4 cavagantiere dedicato alla gamma Construction, che crediamo attaccherà un comparto strategico per il mercato italiano. Accanto allo sviluppo della gamma continuiamo però a investire molto anche sulla presenza sul territorio e con il contatto diretto con gli operatori di settore. Crediamo infatti fortemente che il rapporto umano e la possibilità di far provare concretamente i nostri mezzi siano gli elementi fondamentali per costruire fiducia e dare valore nel tempo. Quindi l'obiettivo nostro è continuare a crescere in maniera concreta, consolidare sempre di più il posizionamento sul mercato italiano, dove abbiamo ormai più di 3.000 veicoli circolanti, e rafforzare la fiducia con i clienti retail e partner sul territorio.
1: Grazie a Nicola Russo, a presto.
2: Grazie a voi, arrivederci.
3: Renault Trucks fornisce una gamma completa di veicoli e di servizi adatti alle molteplici esigenze di trasporto. Scoprite le nuove gamme TCK Evolution e le gamme E-Tech 100% elettriche presso i numerosi concessionari Renault Trucks in Italia.
4: Dunque, messo in archivio il Transpotec, l'autotrasporto si prepara a scendere di nuovo in campo, come abbiamo detto, con nuovi appuntamenti. Il primo è questo weekend, 30 e 31 maggio, ovvero il Grand Prix Track sulla pista di Misano. Un evento sportivo sicuramente, ma non solo, vero Ferruccio?
1: Certo, anche se la tappa italiana dell'European Track Racing Championship è un appuntamento davvero corsaiolo a tutti gli effetti, è anche e soprattutto il contorno ad attirare sempre più appassionati.
4: Sì, Misano è la festa per eccellenza degli appassionati del mondo dei camion. C'è il raduno dei decorati, c'è la possibilità di stare insieme, mangiare e bere, curiosare nei tanti stand commerciali, ma soprattutto...
1: Soprattutto c'è la possibilità di effettuare dei test drive fuori e dentro il circuito. circuito, grazie alla collaborazione di quasi tutti i costruttori che porteranno a Misano a disposizione di tutti i modelli più recenti, sia tradizionali che elettrici.
4: Va detto, non senza un pizzico di soddisfazione, che da 4 anni i test drive sono organizzati da Trasportare Oggi e da Vado e Torno, con un successo che è cresciuto ogni anno.
1: Detto questo, dobbiamo anche stavolta salutarci, grazie a chi ci ha seguiti anche stavolta, e appuntamento a giovedì prossimo, stessa radio e stessa ora. Un abbraccio a tutti e hasta la vista!
0: Si ringrazia Iveco e Renault Trucks.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
5: E l'immenso è questo amore mio, ed il mio cielo è l'anima, è il mondo che vorrei.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicino al confine con l'Ucraina. Immediata anche la ferma condanna da parte della NATO. Il servizio della redazione.
10: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato.
9: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. In Medio Oriente adesso, dove gli aggressori israeliani continuano l'avanzata in Libano, ci sono risultati molto impressionanti. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Beka, lungo tutto il fronte e stiamo infliggendo duri colpi a Hezbollah, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita alla divisione 36 dell'IDF al confine settentrionale. In Italia arrivano segnali positivi dal mercato del lavoro italiano, il servizio della redazione.
11: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
9: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un SUV. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche 2 docenti e 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni serie. Voltiamo pagina. In chiusura, il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì 2 giugno sono infatti attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia i viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, Tirrenico e Adriatico. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, Pio Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e Questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner. C'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
3: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
4: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
2: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso, sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova, per lavori si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, la radio. Classici oltre.

0: Sono le 18
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
5: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
6: Per la

0: Tua nuova cucina, scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Giornale Radio.
4: Buona serata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le autorità europee sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Lo ha affermato in un post su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Cittadini dei paesi dell'Unione, siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni, ha minacciato Medvedev dopo le reazioni europee al drone russo caduto in Romania. L'accordo raggiunto tra Budapest e Bruxelles per lo sblocco dei fondi europei congelati ammonta a circa 16 miliardi di euro. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Peter Magyar nel corso della conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Questi fondi europei contribuiranno a rilanciare l'economia. Abbiamo concordato tutti i passaggi necessari per consentirne lo sblocco, ha indicato Magyar. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti un referente dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto, il servizio della redazione.
5: Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
4: Un nuovo flusso lavico che fuoriesce dall'area craterica nord è attivo da questa mattina sullo Stromboli e si sviluppa nella porzione medio-alta della Sciara del Fuoco. Contestualmente prosegue l'ordinaria attività stromboliana dalle aree crateriche nord e centro-sud con un'intensità variabile. Lo spattering dell'area craterica nord è quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente nella fascia dei valori medi. L'attività effusiva è tornata a svilupparsi a meno di 24 ore dalla cessazione della precedente, iniziata il 26 maggio. L'ultima pagina, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo la notte scorsa, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Nell'incidente non ci sarebbero stati feriti. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Antenna 1, stai con noi.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

e bevere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: E quello che avete sentito è lo spot di Speaker per Caso, l'appuntamento del weekend dove Katia e Alex vi tengono compagnia in diretta su Antenna 1 La Radio, mentre noi qui in questo preciso momento siamo in diretta da Orbassano per l'appuntamento che vedrà protagonisti tutti voi 29, 30, 31 maggio e 1 giugno 2026 qui dalla Piazza della Pace di Orbassano. Siamo in diretta qui su Antenna 1 La Radio, vi ricordiamo ci potete seguire in FM sui 104.7, 104.6, in DAB, in digital radio e ovviamente in streaming su www.antenna1radio.com. Noi vi aspettiamo e se siete in macchina veniteci a trovare, siamo qui in Piazza della Pace a Orbassano e adesso via con la musica di Antenna 1 La Radio.

Egon e la Vanoni con Ti Voglio ci ha lasciato veramente un gran vuoto per quanto riguarda la musica italiana. Ornella sarà sempre nei nostri ricordi e con la sua grande musica. E così come la grande musica che vi segue ogni giorno con Antenna 1 la radio. Vi ricordiamo che siamo in diretta qui da Piazza della Pace a Orbassano nell'area 20. Qui ci sono stand, street food, concerti, spettacoli, Luna Park. Qui ci trovate di tutto e trovate anche noi, perché noi saremo in diretta in questo nostro spazio dal Festival del Gusto 2026. E come sempre Antenna 1 la radio vi segue con la nostra grande musica, così come i classici classici oltre il tempo, con grandi successi musicali che vi tengono compagnia ovunque voi siate. Restate con noi.

0: UDC Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area, patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei play-off. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali. E poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso, sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova, per lavori si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Era Shakira con noi su Antenna 1 alla radio, 18 e 43 minuti in questo momento, in diretta da Piazza della Pace di Orbassano, e io ho dovuto convincerlo, visto che sei sempre in giro, adesso stavolta sì, ti fermi a parlare con me, va bene?
1: Ah, eccoci qua, ciao ciao Mattia, benvenuto su Antenna 1.
0: Ciao Mauro, benvenuto anche a te.
1: Grazie, grazie. Siamo un po' in fuori orario, però siamo in diretta, come hai detto tu, qui in Piazza della Pace, siamo in pace, quindi
0: sì,
1: siamo veramente...
0: per girare.
1: No, poi ci hanno messo sotto questo bel gazebo nero, no? Che con queste giornate, diciamo che raffresca l'ambiente.
0: Come si dice? Nero come la peste.
1: Nero come la peste, però è bello, guarda, questo ambiente dark con la nostra, il nostro logo Antenna 1 rosso e bianco, bellissimo. Però siamo qui perché? Perché tra poco ci sarà l'inaugurazione di questa manifestazione, no?
0: Esatto.
1: Qui di Gusto 26, qui ad Orbassano, in Piazza della Pace, a cui veramente chiedo a tutti voi che magari ci state ascoltando dal posto di lavoro, magari siete in macchina e non sapete cosa fare questo weekend.
0: Veniteci a trovare.
1: Veniteci a trovare. Innanzitutto venite a trovare noi e poi venite qui perché veramente c'è l'impossibile da mangiare e da bere. Che veramente ce n'è per tutti i gusti.
0: Tu pensi sempre a mangiare bene.
1: E no, prima ho fatto un giro qui negli stand, devo dire che, ma specialità siciliane, napoletane, pizza, argentine, birre di tutte le qualità, veramente.
0: Avete visto, conosce c'è, tutto.
1: C'è anche uno stand, pensate, che fa la focaccia ligure, incredibile. C'è veramente specialità pugliesi, panzerotti, di tutto e di più.
0: Insomma, trovano di tutto.
1: Ma non c'è solo il cibo, perché non c'è solo da mangiare e da bere, ma sarà veramente questi quattro giorni anche di grande intrattenimento qui nel palco maestoso, tra l'altro, che c'è qui in Piazza della Pace, e cominceremo appunto questa sera con il format Rewind 2000, dove uno dei protagonisti, uno dei DJ protagonisti, sarà proprio il nostro Mimmo Baimenis, che è qui con noi.
0: Ciao Mimmo.
1: Eccolo.
2: Ciao, ciao Mattia, ciao...
1: Non si ricorda più come mi chiamo, vabbè, non fa
2: ciao
1: niente.
2: Ciao Mauro, ciao.
1: Non fa niente.
2: È strano, ma non
1: E sei concentrato, hai capito?
2: Sono concentrato.
1: Secondo me sono questi profumi del cibo che girano qui nell'aria.
0: Che cibo pure tu.
1: No, vabbè, ma qui che... voglio dire, è vero,
2: è vero, ancora non l'ho girato tutto, ma ce n'è da girare, quest'anno. Ce n'è proprio da girare.
1: Ce n'è veramente per tutti i colori. Allora Mimmo, parliamo di musica, parliamo della grande serata che ci sarà qui ad Orbassano in Piazza della Pace a partire dalle ore 21. Raccontaci qualcosa di questo Rewind 2000, che ormai per il terzo anno mi sembra che va avanti questo format grandissimo. Vai.
2: E per il terzo anno, e stasera inauguriamo la stagione, è la prima serata che faremo con tanti altri appuntamenti. E ripercorreremo tutta la musica degli anni 90 e 2000, tutta da ballare e cantare, ovviamente, per tutte le famiglie, i giovani, tutti quanti.
1: E basta?
2: No,
1: solo questo ci dici?
2: Raccontaci
1: un po'.
2: Ci sarà
1: qualche chicca, qualche canzone, il palinsesto della serata, non tutto, qualcosa. Così almeno mi distrago un po' dal cibo, hai capito?
2: Diciamo che come hit abbiamo sempre gli Sistify, Corona, What Is Love, le classiche da cantare.
1: Le classiche.
2: E poi non può mancare ovviamente le canzoni degli 883.
1: Certo. Quindi, ragazzi, veniteci a trovare perché grandi serate. Poi ricordiamo anche domani Sfilata di Moda con Elia Tarantino, presentata insieme a me, e poi ci sarà un altro DJ set dei nostri colleghi di un network nazionale, e poi domenica sera avremo con noi la bellissima e bravissima Ivana Spagna, e poi per chiudere lunedì sera la cover band degli 883. Tengo a sottolineare che l'ingresso è completamente gratuito, quindi voglio dire, non si paga niente qua,
2: è tanta roba.
1: Quindi veniteci a trovare, Antenna 1 la radio, in diretta qui da Piazza della Pace a Orbassano.

0: Era Zucchero con noi qui su Antenna 1 la radio, siamo sempre in diretta qui dalla piazza della Pace di Orbassano, qui la musica continua e pian piano vediamo anche tanta gente che arriva pronti per la serata che ci sarà questa sera. Poco fa abbiamo sentito anche il nostro Mimmo Vemenis che sarà con noi per un grande DJ set, perciò quello che dovete fare se siete in macchina e non sapete che cosa fare oppure avete un'idea, volete uscire questa sera, veniteci a trovare qui dalla piazza della Pace di Orbassano, perché c'è tanta musica, c'è tanto cibo, quindi potete mangiare anche qua c'è veramente una varietà di gusti per tutti voi, e poi c'è tanta buona musica che vi segue e soprattutto dove si può ballare, stare con tanta gente, insomma non avete scuse. Quello che dovete fare è venire qua alla piazza della Pace di Orbassano e veramente passerete una giornata fantastica. E intanto questa è Antenna 1 la radio, vi ricordiamo che siamo in diretta qui sempre da Orbassano, ma vi ricordiamo che potete ascoltarci ovunque voi siate, quindi se non siete in macchina, se non avete la radio con voi, potete ascoltarci in streaming attraverso il nostro sito www.antenna1radio.com, oltre che ovviamente in FM sui 104.7, 104.6 e tramite il DAB, la Digital Radio. E come sempre, se avete volete mandare qualche messaggio, qualche domanda, avete a disposizione il nostro numero WhatsApp 351 451 1047. Da qui potete mandare i vostri messaggi, i vostri saluti e li leggeremo ovviamente in diretta. Restate con noi, adesso le notizie, questa è Antenna 1 la radio, restate con noi.
1: Sono le 19 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.

0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arreda il casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
2: La forza della qualità. Arredalca.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Giornale Radio.
4: Ritrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia al servizio.
5: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
4: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
6: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
4: Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Barbello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Era il grande Robert Miles con Children, 19:15 minuti qui su Antenna 1 la radio, in diretta dalla Piazza della Pace di Orbassano. Dico bene, Mauro?
1: Benissimo, noi siamo qua in pace, tranquilli, veramente si sta riempiendo la piazza, piano piano.
0: E poi c'è anche un bel clima, perché non c'è più il caldo,
1: la calura, diciamo, si sta bene.
0: C'è un pochettino di venticello che, diciamo, porta un bel clima intorno a noi.
1: Bene, bene, bene. Ricordiamo che noi saremo qui fino a lunedì in diretta proprio Antenna 1 la radio. Potete vedere e ammirare il nostro stand vicino al palco, vicinissimo al palco, quindi veniteci a trovare. Noi siamo qui fino a lunedì con grandi spettacoli. Questa sera Rewind 2000, grande DJ set dedicato agli anni 80, 90 e 2000. Domani sera sfilata di moda con Elia Tarantino e poi DJ set con i colleghi di un network nazionale, non possiamo dire quale, per non fare pubblicità. E poi domenica avremo con noi Vanna Spagna in concerto e chiudere lunedì gli 883 cover band dedicata agli 883. Quindi veniteci a trovare tutte le sere, ingresso gratuito, si mangia, si beve e ci si diverte.
0: Ma vuoi finirla di parlare sempre si mangia, si beve, da così, prima che stai parlando solo di cibo?
1: È perché siamo qua coinvolti, diciamo immersi in questa,
0: cari amici ascoltatori, voi ovviamente non ci sentite in fuori onda, ma continuo ad andare in girare a capire quello che c'è da mangiare.
1: Ecco,
0: hai già assaggiato qualcosa?
1: No, ancora no,
0: per
1: ancora
0: capire.
1: No, riservo tutto per dopo, per la cena. Ecco, magari una birretta adesso ci starebbe bene, eh? Due patatine con tipo aperitivo, che dici?
0: Sì, poi una cannuccia così, limone sopra.
1: E poi mi tocca anche
0: incommentabile.
1: Mi tocca anche andare sul palco dopo. Quindi
0: così devo, per lo spettacolo.
1: devo essere sano, devo rimanere sano. Va bene. Allora, noi la chiudiamo qui questa diretta o andiamo ancora avanti? Che dici?
0: Se vuoi possiamo metterci. Sì. Ci mettiamo un cuscino, andiamo comodi.
1: Tanto qui
0: non ci prendiamo neanche il sole perché ormai è andato via.
1: Bellissimo,
0: quindi
1: questo stand tutto nero, bello, bello, bello. Veniteci a trovare, venite. Orbassano, Piazza della Pace.
0: E questa è Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni, coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, alla denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut, che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente. Lancia l'allarme Medici Senza Frontiere.
1: L'economia.
0: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità. Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio. Il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A7 Milano-Genova per un incidente. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. E inoltre chiuso l'ingresso di Vignole Borbera sempre verso Milano. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente si viaggia in coda fra Alessandria Ovest e Felizzano in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso. Si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Frejus. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso si rallenta all'uscita di Alessandria Sud in entrambe le direzioni e fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe essere annunciato domenica l'accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto, riaprire lo stretto di Hormuz e mettere fine al programma nucleare iraniano. Trump dice ora nella Situation Room per la decisione definitiva. Il presidente americano aggiunge: estrarremo uranio e lo distruggeremo con Teheran e AIEA. Ma Teheran frena, controlliamo noi Hormuz, Trump prende solo batoste, la Cina può essere garante dell'intesa. Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna hanno raggiunto una posizione comune sul pacchetto per l'integrazione e la vigilanza dei mercati finanziari proposto dalla Commissione europea, individuando 6 priorità per i negoziati in Consiglio e rilanciando l'obiettivo di un'unione del risparmio e degli investimenti. E quanto emerge dal documento congiunto firmato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e dagli altri 5 ministri delle finanze e dei 6 big dell'Unione Europea che si sono riuniti a Berlino nel formato E6. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio, è il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'Assemblea dell'Istituto del Servizio della redazione.
6: Secondo Panetta, il deterioramento

0: quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
1: A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono 19 i feriti dell'incidente occorso ad uno scuolabus che era diretto verso la borgata costiera. Il mezzo si è scontrato con un SUV e si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale. 14 bambini rimasti feriti, 2 in condizioni più gravi, l'autista dello scuolabus, 2 insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi e il conducente dell'autovettura. Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a farlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Lo sport: Fabio Di Gianantonio mette tutto in riga nel venerdì al Mugello, prima già nelle FP1, l'Alfiere VR46 si è ripetuto in prequalifica sputnandola su Francesco Bagnaia per 91 millesimi, terzo Enea Bastianini che ha piazzato la zampata nel finale inserendo la KTM del team Tech 3 davanti a Morbidelli e Aldeguer. Segue Marc Marquez in sesta posizione, a 2 decimi dalla vetta il pilota ufficiale Ducati si è messo alle spalle le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, accreditate rispettivamente della 7ª e 8ª posizione. Il ciclismo: Sepp Kuss vince il tappone dolomitico del Giro d'Italia, la 19ª frazione da Feltre ai piani di Pezzè. Dopo una giornata in fuga, lo statunitense arriva davanti a Derek G e a Giulio Ciccone, che si prende la maglia azzurra di miglior scalatore. Tra gli uomini in classifica controlla il vantaggio Jonas Vingegaard, mentre Jay Hindley scavalca al terzo posto Timen Arensman. Abbiamo terminato, buona serata.
2: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
3: suonati. Eccoci, anche oggi la vetrina della musica indipendente. Anche oggi saranno suonati con le sue 4 segnalazioni discografiche. Bentrovati da Riccardo Pellegrini. Allora, partiamo subito con il segnalare un ritorno, quello di Chiara Galeazzo. Il suo nuovo singolo è Basta Poco.

Basta poco, il singolo di Chiara Galeazzo, oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Cosa mi nascondi è invece il titolo del singolo di Danny Music. Cosa mi nascondi?

ascoltando saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Questa era la seconda segnalazione di oggi, Cosa mi nascondi, singolo firmato Danny Music. Terza segnalazione, il nuovo singolo

0: Bello, carico e rock, il singolo di Alice Stocchino, cantante bassista che arriva da Roma. A chiudere saranno suonati oggi c'è Salvo Buono, Ho imparato a volare, il suo singolo.
1: Ho imparato

0: Buonasera ascoltatori di Antenna 1, la radio. Vi sembrerà strano, ma siamo in diretta. Katia e Alex, come non ogni sabato mattina, perché questo non è sabato mattina, siamo in diretta di venerdì 29 maggio. Siamo in diretta e da Orbassano, lo possiamo dire. Buonasera Alex.
1: Ma buonasera Katia, ben ritrovata, che bello in questa serata caldissima, in questa serata estiva, in questa serata che è veramente uno spettacolo, in questa manifestazione dal titolo Gusto con l'accento sulla O.
0: Esatto, in questi quattro giorni, perché la manifestazione inizia oggi ma finisce tra quattro giorni, e noi Antenna 1 la radio, ve la racconteremo. Alex, stasera già c'è un DJ set, per esempio, se io so che tu sei un appassionato della musica anni 80,
1: 70, diciamo anche 60, diciamo anche 90,
0: 50.
1: 70, 80, 90 e diciamo anche gli anni 2000, anche gli anni 2000.
0: Stasera 90 anni 90 2000, c'è un DJ set che si chiama Rewind o Rewind, non lo
1: Rewind
0: so,
1: come diceva Scorossi, o Rewind come ci piacerebbe dirlo un po' così
0: all'inglese,
1: tanto ormai è tutto inglesizzato. Facciamo un briefing, facciamo una call. Facciamo una cosa del genere, dai.
0: Facciamo qualcosa. Intanto ci passa davanti Mauro, no, che sta andando, insomma, a monitorare il tutto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: tra pochissimo
1: sarà
0: sul palco,
1: diciamolo, perché Mauro Porcina è il 50% della coppia insieme a Fulvio della domenica dalle 10 a mezzogiorno, domenica fuori, insomma, i nostri compagni di viaggio di Antenna 1 la radio. Intanto salutiamo anche Carla Canapè, salutiamo anche Mattia, che grazie insomma alla sua preziosa collaborazione ha fatto sì che ci fosse questa postazione pronta per andare in diretta, per documentare ciò che accadrà questa sera.
0: Quindi se state viaggiando, se siete in macchina, se siete a casa, se state facendo qualsiasi cosa, non vi perdete questa diretta, oppure venite direttamente a trovarci nella piazza del mercato di Orbassano, praticamente dove c'è la posta, lo diciamo così, vicino via San Rocco,
1: sì,
0: dove c'è la posta.
1: Se dovete fare per esempio un versamento, noi vi diamo una mano a fare il versamento.
0: No, non c'entra niente.
1: Voi potete venire al
0: non c'entra nulla, devono venirci a trovare.
1: È un punto, mentre vengono a trovarci, portano un po' di contanti, noi facciamo anche da versamento. Va bene?
0: Va bene, va bene, dai.
1: A frappè.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
1: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
0: Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite, il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim, dopo l'ennesimo mancato mondiale.
3: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
2: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
3: Quando si indossa la maglia della nazionale, l'amichevole non esiste. Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
2: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
0: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
4: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per due incidenti sulla A21 Torino-Piacenza si segnalano code tra l'interconnessione con la A26 Genova-Gravellona-Toce e Felizzano in direzione Torino e tra Felizzano e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Vi informiamo in chiusura che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ed erano gli 883, Tieni il tempo, in questa versione remix di Jack Mazzoni.
1: Sì, esatto, proprio lui, un nostro amico, dai, perché dai, comunque sì, è un bravo artista da questo punto di vista, è capacissimo di remixare tantissimi brani, lo ha fatto con qualsiasi brano italiano, continua a farlo, da Sanremo ai tormentoni estivi, quindi noi lo salutiamo qualora sia all'ascolto. 20 e 40 rigorosamente in diretta, non dagli studi di Via Nicola Fabrizi numero 64, bensì...
0: Ma siamo in esterna, siamo a Dorbassano, provincia di Torino. Sai, l'ho detto proprio con l'accento un po' piemontese, giusto per far capire che siamo sul territorio.
1: Ma siamo a Dorbassano, si può dire così che siamo a Dorbassano?
0: Esatto, siamo a Dorbassano per questo evento che insomma è iniziato oggi ma durerà per ben 4 giorni e ci saranno diversi concerti serali che partiranno più o meno dalle 21, diciamo, ma qui ormai c'è già tanta gente per lo street food, perché
1: sì,
0: si mangia.
1: Ragazzi, radiofonicamente non si può fare ancora, non so se in futuro sarà possibile, Katia, dimmelo se per caso tu stai studiando il fenomeno, è quello di poter inviare tramite
0: gustare
1: le frequenze i profumi, gli odori.
0: I profumi, gli odori, non lo so,
1: perché sarebbe già solo questo attirerebbe un sacco di gente che magari è un po' indecisa. Ma perché essere indecisi? È una bellissima serata e quel caldo giusto, quel caldo sopportabile, ma soprattutto c'è veramente tanta gente e tantissima scelta.
0: Allora, ti dico solo quello che vedo dalla nostra postazione: fritto, riso e sfiziosità.
1: Ecco, okay. Posso sentarmi un attimo?
0: No.
1: Vuoi andare avanti da sola?
0: No. Poi c'è birra, perché vedo proprio uno stand con la birra bella fresca. A fianco la sangria. Ti
1: sì,
0: dico,
1: cioè già uno a fianco all'altro, abbiamo già finito il tour.
0: I churros. No, c'è un po' di tutto.
1: Ce n'è,
0: no,
1: hai voglia.
0: No, guarda che io vedo un po' di tutto.
1: Sì,
0: c'è anche per fare l'aperitivo, visto
1: pensa
0: che c'è
1: anche patamania. Pata. Chissà cos'è la patamania.
0: Ma non lo so, ci sarà.
1: È la nuova mania del secolo, la patamania.
0: La patamania sarà
1: la patata. Sicuramente sarà la patata.
0: In tutte le maniere si può mangiare. A me, onestamente, le patatine proprio dello street food mi piacciono particolarmente perché sono belle, sempre sporche.
1: Ma rigorosamente fritte, mi raccomando.
0: Certo, come le vuoi, bollite?
1: No,
0: Senta, mi dia la patata
1: aspetta
0: bollita.
1: Un attimo, no, perché ormai siamo tutti dotati in casa nostra di una friggitrice ad aria, giusto?
0: Sì, più o meno tutti. Poi?
1: Ecco, no, non vorrei che magari questa piacevole abitudine o alternativa venga poi replicata magari in uno street food, quindi per
0: ma
1: quello
0: tu lo
1: che
0: senti
1: dico,
0: l'odore?
1: Io lo sento l'odore, certo.
0: Cioè, metti il gomito un pochino qua, ma
1: va bene, dai. Tra poco vi racconteremo soprattutto ciò che accadrà tra pochissimo, ma anche nei prossimi giorni. E ricordiamo che noi domani mattina saremo qui in diretta dalle 10 e mezzogiorno, come sempre, con Speaker per caso.
0: Esatto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Corpo di ballo ufficiale di Radio 105, quindi saremo anche domani sera in ottima compagnia. Poi quello che succederà domenica sera, avremo con noi su questo palco una delle più brave, ma brave anche come persona, perché una splendida persona, è una delle più famose cantanti della musica italiana. Avremo con noi Ivana Spagna, che ci ha fatto ballare da sempre e sognare con le sue canzoni su questo palco domenica sera. Chiuderemo lunedì con una cover band dedicata agli 883. Ho detto tutto, adesso cominciamo. Sento un rumore strano nel microfono, non so cosa sia. Lo dico per i nostri tecnici. A proposito, volevo ringraziare e salutare con il vostro applauso, perché se lo meritano, i nostri tecnici audio, luci, video e il nostro direttore di palco Mauro Giordana, che con questo caldo, con queste temperature hanno montato questa splendida struttura, e soprattutto adesso che la vedrete accesa vedrete di quello che sanno fare i nostri tecnici di Hangovers. Abbiamo detto tutto, siamo pronti per cominciare. Cominciamo questa sera, questa prima serata, scaldiamo i motori con questi ballerini che sono straordinari, sono già pronti qui dietro il palco. Sto parlando dei ballerini del Centro Studio Danza, diretto da Paola De Petro, con sede qui a Orbassano, in Viale Regina Margherita 36. Propone alcune delle nuove coreografie tratto dal saggio che andrà in scena il 4 giugno, quindi tra qualche giorno, presso il Teatro Superga di Nichelino. Allora cominciamo subito, mi raccomando, fatevi sentire con i vostri applausi. Iniziamo con la prima coreografia di Brancaccio Roberta e un travolgente Charleston. Si esibiscono le allieve del Centro Studio Danza di Orbassano. Eccole qui, buon divertimento.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Don't You Want a Child, Swedish House Mafia. Katia, se io invece avessi esordito con La casa della mafia svedese, come suona?
1: Mi avrebbe fatto un brutto effetto.
0: Ti avrebbe fatto un brutto effetto. Invece sì. Swedish House Mafia, vedi com'è tutto più bello. Un po' come il francese, che il francese raffina un po' tutto, rende tutto più delicato. Un
1: sì, molto più delicato il francese.
0: Les gens sont faits.
1: Vedi, sì,
0: i
1: sì.
0: giochi sono fatti.
1: Sì, sì, vabbè. Sì.
0: Je suis Alain Delon, per esempio.
1: Sì, va bene.
0: Tu è
1: Catherine Deneuve. È ovvio.
0: Vabbè.
1: Nel frattempo c'è Mauro che sta presentando i balletti, diciamo, delle ragazze del centro studi. E quindi praticamente ci sta. Ah, ha detto che sta uscendo di là. Aspetta un attimo. Sentiamo. Grazie di essere qui con noi anche quest'anno. Allora, dopo la danza,

0: le 21 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Orbassano. Siamo in diretta da Orbassano, Antenna 1 La Radio, con Katia Dorte e Alex Dardano, che vi stanno raccontando questo evento Gusto. Tra l'altro adesso si stanno esibendo le ragazze del Centro Studio Danza. Hai visto quanta gente c'è adesso?
1: Assolutamente, c'è un bel cosiddetto buon assembramento, ma c'è tantissima gente curiosissima, lo siamo anche noi, ovviamente abbiamo una postazione anche, come posso dire, agevolata.
0: Esatto, e devo dirti che ogni tanto vado a curiosare queste ragazze come ballano e sono bravissime.
1: Vogliamo far sentire un pezzettino?
0: Sì, vai,
1: sentiamo.

0: E insomma, stanno ballando praticamente sulla base di questa canzone.
1: Tra poco, tra l'altro, faremo anche sentire Mauro, che sta presentando questo evento sul palco, e insomma ci ha anche ringraziato per ha ringraziato Antenna 1 per raccontare l'evento, e ha ringraziato ovviamente l'amministrazione comunale di Orbassano, che sta insomma, che partecipa a questo grandissimo street food in serie di concerti. Guarda, è una cosa veramente, stasera è da venire, quindi venite
0: assolutamente. Tra l'altro c'è anche una bella luna quasi piena, devo dire, al 97-98%.
1: Sei esperto di lune piene?
0: Sì, più o meno, un po' come l'almanacco, sai, che sabato è anche nostra buona. Sono laureato in lunaggine. Hai presente in lunaggine?
1: Sì, con quanto si è laureato? Perché fa la differenza.
0: 96.
1: Infatti per quello lei ha detto che 96%, la luna era 96%,
0: certo, ovviamente.
1: Ovviamente.

0: Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, 21:22 qui su Antenna 1 alla radio. State ascoltando Alex Dardano e Katia D'Orta in questa versione particolare. Noi siamo sempre gli speaker per caso, quelli del sabato mattina, ma in questo momento siamo in esterna da Orbassano, in provincia di Torino.
1: Gusto con l'accento sulla O, come mi piace, insomma, ho iniziato così, voglio proseguire per i prossimi 4 giorni in questo modo. Noi ovviamente salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando e non abbiamo ancora invitato a mandare magari un segnale, un qualcosa, un non so, un piccione viaggiatore.
0: No, piuttosto... no. Abbiamo i messaggi WhatsApp.
1: Ah, abbiamo i WhatsApp, anche
0: sì,
1: qui,
0: sì,
1: anche Orbassano.
0: Esatto, ah, allora. Anche in esterna.
1: Anche
0: abbiamo
1: in esterna.
0: I nostri messaggi vocali o di testo, 351 451 104. 7, quindi ripetilo, 351 451,
1: bravo, 104 e 7,
0: bravo, 104 e 7, tra l'altro è la nostra frequenza,
1: è una delle nostre due frequenze,
0: esatto, perché l'altra è 104.6
1: e se vogliamo dirla proprio tutta, e diciamo, pensa come l'ho detto, se vogliamo dirla tutta posso dirla
0: è
1: tutta?
0: È a pagamento dirla tutta? Ma è a pagamento
1: dimmi
0: dirla
1: se
0: tutta.
1: Posso dirla tutta?
0: Tu la puoi dire tutta, ma è a pagamento?
1: Vabbè, allora non te la dico.
0: Vabbè.

0: Brancaccio, venite, venite.
1: E siamo rientrati, stiamo ascoltando Mauro.
0: Beh,
1: che sta
0: voglio
1: presentando...
0: dire, no? Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Lascio a te la parola per un saluto al pubblico di Orbassano e magari ci racconti
1: sentiamo
0: qualcosa della scuola, prego.
2: Bene, grazie, grazie a voi per l'ospitalità come sempre, grazie al nostro pubblico, vi diamo appuntamento per i nostri prossimi spettacoli che sono il 4 giugno al Teatro Superga e poi ci sarà la replica anche ad Orbassano in Piazza Umberto I il 12 giugno. Grazie.
0: Grazie a voi per la professionalità. Due parole anche alla coreografa, no, un saluto veloce, velocissimo, dai.
3: Vabbè, io sono, a dire la verità, emozionatissima perché quando li vedo sul palco è sempre un pezzetto di cuore che è lì mentre io sono giù che li osservo e quindi sono felicissima, bravi ragazzi.
0: Grazie, grazie ancora, grazie ragazzi e grazie anche al pubblico di Orbassano che ha applaudito così calorosamente. So che non volete scendere, ma adesso lo dovete fare. Mi spiace. Quando è ora di salire sono tutti un po' impauriti, quando è finito tutto invece vorrebbero rimanere qui tutta la sera. Bene, ora abbiamo bisogno di qualche minuto di pausa perché, come sapete, i nostri tecnici devono preparare il palco per il DJ set che ci porterà dagli anni 80 ai giorni nostri con gadget, sorprese, veramente una serata esplosiva, questo format che ha girato tutta l'Italia e questa sera torna qui ad Orbassano Rewind 2000, quindi a qualche minuto di pausa il tempo di allestire, di apparecchiare.
4: Beh, insomma, allora Katia, ci siamo quasi con questo Rewind, ci siamo come ha annunciato Mauro dal palco e quindi noi non possiamo far altro che attendere pazientemente ascoltando ancora della buona musica qui su Antenna 1, la radio.

0: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

0: Italia Starter Pack con J-Ax, quando sono le 21.37 qui in diretta non dallo studio di Antenna 1 La Radio, ma in esterna. Siamo all'evento di Orbassano, venite a trovarci perché siamo nella piazza del mercato e io sono con Alex. Tra l'altro vi devo raccontare assolutamente una cosa.
1: Mi raccomando che sia raccontabile.
0: È raccontabile.
1: Bene.
0: Anche se andrà a inficiare sulla tua reputazione.
1: No, dai, ti prego.
0: Eh sì, perché io ho preso una bottiglietta d'acqua da casa,
1: sì.
0: L'ho riempita con l'acqua fredda del frigo, perché
1: hai fatto bene.
0: Sai, sapevo che c'era l'acqua fresca in frigo, allora ho riempito la mia bottiglietta, l'ho presa, l'ho portata, l'ho messa in borsa, sono arrivata qui, l'ho tirata fuori, ho dato
1: quindi
0: un sorso, l'ho appoggiata sul bancone. Ecco, e qui è avvenuto il fatto.
1: Ecco, ed è come qui, signor giudice, non ho capito.
0: Esatto, qui siamo solo io e te.
1: Mi sembra di stare a processo.
0: Esatto, è un processo. E io mi sono ritrovata con la mia
1: bottiglia. È un sommo processo.
0: Aspetta.
1: È un processo sommario.
0: No, sommario su te. Su te.
1: No, perché non lo fai sommario?
0: Perché Mario non è qui a
1: perché Mario non
0: acqua.
1: È qui, ovvio.
0: Quindi,
1: ma io non c'entro niente con la tua acqua.
0: Allora, ascoltatori, sentite, la mia bottiglietta era piena, ho dato solo un sorso.
1: Ma con questo caldo si evapora l'acqua, lo sapevi?
0: Mi sono ritrovata che l'acqua era quasi finita e lui non ha il coraggio di ammettere che ha bevuto la mia acqua.
1: Ma non è vero, ma assolutamente.
0: Tu mi hai rubato l'acqua.
1: Tu che mi rubi l'acqua.
0: Esatto.
1: Va bene, ricordiamo, come hai detto tu stessa, Gusto 2026, siamo alla quarta edizione della rassegna dedicata al cibo, allo street food internazionale. Hai detto poc'anzi, vuoi ripetere dove si svolge?
0: Piazza della Pace, Aria Eventi, Orbassano, è quella piazza praticamente grande dove il mercoledì mattina fanno il mercato.
1: C'è da pagare qualcosa?
0: Non c'è da pagare nulla, l'ingresso è ovviamente gratuito. Tra l'altro, se volete posso darvi anche delle indicazioni sul parcheggio, perché se voi per esempio parcheggiate davanti all'ASL, se uno sa dove è l'ASL di Orbassano, dove c'è la fermata del 5, lì c'è tutto il parcheggio gratuito, anche quello.
1: E allora diamo come indicazione il capolinea del 5, tanto per intenderci.
0: Sì, assolutamente.
1: Ok,
0: sì.
1: Benissimo. Cosa potrete trovare? Espositori selezionati di street food da tutta Italia e dal mondo, musica dal vivo e spettacoli. Questa sera, lo ribadiamo ancora, 29 maggio, serata di apertura con il Rewind o Rewind Music Show, un party a tema anni 90 e 2000. Ma domani mattina, quando noi, io e te, Katia, con speaker per caso, saremo qui a trasmettere, cosa accadrà?
0: Ci sarà comunque l'apertura degli stand gastronomici dalle ore 10 e seguiranno l'aperitivo musicale alle 11, un'esibizione di pugilato curata dall'Orbassano Box, l'associazione ovviamente, alle ore 15, poi lezioni di zumba e spettacoli di danza con il Dance District. In serata è previsto ovviamente il grande galà della moda.
1: E insomma, abbiamo di tutto e di più, un bel purpurì, quindi non potete assolutamente mancare. Noi vi invitiamo sempre a venire qui, ovviamente in presenza, venirci a trovare direttamente allo stand. Qualora vogliate in qualche modo comunque interagire con noi, 351 451 1047, noi saremo in diretta ancora una ventina di minuti, anche perché sentiamo l'atmosfera del Rewind che sta un po' incombendo su di noi, le luci stanno un po' facendo i flash sulla strobo, quindi stanno facendo le prove luci, prove audio, quindi tra pochissimo lanceremo ufficialmente il Rewind e poi ci sentiremo domani dalle 10 a mezzogiorno.

0: Ed erano i Culture Club con Karma Chameleon, il singolo di maggior successo della band britannica, pubblicato il 5 settembre del 1983, inserito nell'album Color by Numbers. Il brano è diventato un'icona assoluta del pop degli anni 80, raggiungendo la prima posizione nelle classifiche di oltre 16 paesi, tra cui Regno Unito e Stati Uniti, e vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Per cui voglio dire, è un brano che disannunciarlo così mi ha fatto un po' effetto, Katia.
1: Guarda, è un brano che affronta proprio un tema particolare, perché è quello dell'autenticità, della paura di prendere una posizione chiara nei rapporti umani. Parla proprio del camaleonte, sai, il camaleonte è quello che si va a mimetizzare, come per esempio stasera tu.
0: Esatto. No, ma
1: perché sei vestito di nero. Esatto. Siamo in uno stand completamente nero. Se ti metti un po' di nero sulla faccia,
0: io sono camaleontico.
1: Esatto.
0: Però questa cosa che hai appena detto fa riflettere, sì. Perché Boy George, se pensava a una cosa del genere nel 1983, cioè praticamente 43 anni fa, oggi più che mai attuale, quella di aver paura di esporsi, di dire la propria, perché poi si è giudicati, si è un po' tacciati di essere, facciamo un esempio a livello politico, per forza di estrema destra o di estrema sinistra, di essere di una squadra piuttosto che di un'altra, di essere a favore o contro. Ecco, non c'è più la possibilità di confronto, di opinione, di rispetto anche dell'idea diversa altrui.
1: È vero, quello che noi andiamo a predicare da sempre, che diciamo ai microfoni tutte le volte, è: mi raccomando, cercate di avere tolleranza anche per le cose che sono diverse da voi, no? Per i pensieri diversi, per le persone diverse, per cioè tutto quello che non rientra nella vostra zona di comfort, perché a volte, sai, quando qualche cosa non risponde ai nostri, diciamo, canoni, diciamo che è una cosa diversa.
0: Sì, diciamo che ultimamente si fa un uso, diciamo, esagerato forse, ma forse anche legittimo, di uscita dalla comfort zone, dalla zona di comfort.
1: Dai, esci pure tu da questo step.
0: Posso uscire?
1: Vai a divertirti.
0: In tangenziale, vero?
1: Vai.
0: Immagino. Vero? Vedi che ho capito.
1: Sto a piedi però. A piedi.
0: A giocare col pallone magari, Mi fa venire in mente un film Bianco, Rosso e Verdone con Carlo Verdone. Va bene, 21.50, ancora una decina di minuti da trascorrere insieme. Tra pochissimo lanceremo ufficialmente il Rewind, questo party con la musica anni 80, 90 e 2000. Prima abbiamo fatto ascoltare un brano del 1983 dei Culture Club. Adesso facciamo un passo un pochettino più avanti, vero? Con
1: Tiziano Ferro e Lazza, Perdono.

0: Whenever you near share, quando sono le 21:58 rigorosamente in diretta, non dagli studi di via Nicola Fabrizi numero 64, bensì da Piazzale della Pace, giusto Katia?
1: Allora, questa piazza è la piazza del mercato, in realtà, okay. È la piazza del mercato e devo dire è il centro.

0: quando vai agli eventi.
1: È un parcheggio anche gratuito, attenzione.
0: Esatto.
1: Cioè, non è da sottovalutare.
0: Non
1: una
0: è
1: cosa
0: da
1: del
0: sottovalutare.
1: Genere.
0: E poi se non avete ancora mangiato, diciamo che ci sono diversi stand gastronomici. Noi abbiamo mangiato la frittura di pesce.
1: Che buona, mamma mia.
0: Era molto,
1: ma fatta
0: molto
1: proprio
0: buona.
1: Bene.
0: Sì, sì, sì.
1: Complimenti, sì. Complimenti allo stand, perché comunque lo merita, merita veramente un grande applauso.
0: Tra l'altro leggo fritto, riso e sfiziosità, c'è un po' di tutto, voglio dire.
1: Vabbè, mangiare. Adesso però mi stai istigando, adesso a questo punto.
0: No, vabbè, a provare ti istigo.
1: Va
0: però,
1: bene.
0: Però devo dire un'altra cosa, che stiamo aspettando che inizi il DJ set.
1: Sì, quindi, lo vogliamo assolutamente annunciare.
0: Esatto, vogliamo annunciarlo e vi lasceremo questa sera proprio con quello, diciamo, nel senso che lo annunceremo, poi se volete ovviamente ascoltarlo dovete proprio venire qui a Gorgo
1: sul posto. Esatto, dovete
0: sì.
1: venire qui sul posto.
0: No,
1: non è che adesso noi vi facciamo tutto, tutti i servizi, gratuità. Vabbè, gratis, ma fino a un certo punto.
0: Fino a un certo punto, altrimenti devi farci bonifico. Cosa vuol dire?
1: Ma anche un Satisfay.
0: Ma cosa
1: anche
0: vuol
1: anche un Satisfay per me va benissimo.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Ah, oh, di questi tempi c'è crisi, c'è,
0: ma
1: crisi,
0: c'è crisi,
1: ma c'è
0: tu,
1: crisi.
0: Tu cerchi qualsiasi già ti sei bevuto la mia acqua.
1: Ma ancora con questa, ragazzi, mi portate una bottiglia d'acqua fresca, per favore.
0: Hai bevuto la mia acqua fresca?
1: Pago io. Pago, voglio una bottiglia d'acqua fresca, pago io, grazie.
0: Vedi, ma vuoi pure pagare solo una bottiglia d'acqua fresca?
1: Ah,
0: adesso.
1: Ecco, adesso mi vuoi far sentire, mi vuoi umiliare perché io voglio offrirti una bottiglia d'acqua fresca.
0: E voglio dire, a questo punto che ci sei, offrirmi qualcos'altro, un boccale di birra, non lo so, che c'è un po' di tutto.
1: Vabbè.
0: Ho visto che
1: ti
0: c'è
1: persino parola,
0: lo spritz, l'Aperol, c'è un po' di
1: Katia, ti prendo in parola,
0: E certo.
2: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Sono le 22 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Antenna 1 La Radio, in diretta da Gusto 2026 ad Orbassano, il Festival del Gusto in Piazza della Pace dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere. Venerdì 29 maggio Rewind 2000, lo show anni 90 2000. Sabato 30 Gran Galà della Moda a cura di Elia Tarantino e a seguire Disco Mania The Hits Party. Domenica 31 Ivana Spagna in concerto. Lunedì 1 giugno Zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali. E poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.

0: Beh, come si dice in questi casi, no? Si interrompono i programmi in diretta semplicemente perché sta per partire questo Rewind. Vogliamo far sentire un pezzettino direttamente dal palco?
1: Andiamo sul palco.
2: Più vicino, non mi mangia nessuno, al massimo cantate un po' di più con noi, vi divertite ancora di più. Bene, grazie ancora di essere qui con noi ad Orbassano. Andremo avanti fino al 1° di giugno, una serata più bella dell'altra. Grazie veramente a tutti. Noi siamo pronti per partire. Signori, vi abbiamo portato qui ad Orbassano un format veramente straordinario. Loro hanno girato tutta l'Italia, riempiendo veramente le piazze di tutta l'Italia con questo loro format. Siete pronti a ballare, cantare e saltare con i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri, signori e signori, ad Orbassano, Rewind 2000. Buon divertimento, eccoli!
0: Noi in attesa,
1: noi siamo
0: che,
1: in attesa che parta questo
0: Rewind. Eccolo lì. Ecco che sta partendo.
1: Quindi, diamo appuntamento intanto per domani mattina,
0: sì,
1: dalle 10 a mezzogiorno, e ci andiamo a gustare questo DJ set, ovviamente.
0: Allora, appuntamento domani mattina con Speaker per Caso. Katia e Alex vi salutano. Vi danno appuntamento domani e ricordatevi 351 451 1047 per interagire con noi. Ciao,
1: ciao
0: Katia,
1: a tutti,
0: domani.
1: Ciao. Buonanotte.

minuti. Siete pronti a premere il tasto Rewind? Siete pronti a rivivere l'energia degli anni 90 e 2000? Siete pronti a fare la storia? Se hai vissuto gli anni 90 e 2000, non puoi non aver ballato.

0: Ragazzi, ci siamo! Facciamo tremare la pista! Siete pronti a entrare nello show più spettacolare d'Italia? 10, 9, 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1! Orbassano, facciamo un urlo! Al mio tre, urlo forte! 1, 2, 3! Siete pronti a entrare negli anni 90 e 2000? Quanti di voi ricordano le canzoni anni 90, 2000? Orbassano, Casino, invito a salire sul palco qui la regina Miss

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Torino, 104.7.
1: Prendimi per mano, io ti porterò con me nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro. Ora libero.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera, con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22, su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 2.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.